Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi, gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello, il bridge no metal cede come una diga di fango, gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia appalacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta.

Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glen Branca, non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darup taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. La giuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Mattì, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è... Good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza, al ritmo delle tue parole.

sì.

minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi, un respiro grave, il drone degli archi, che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

quanto Dio. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. E nella lotta legale o illegale,

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare. Tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move. Still we move, we move, we move. All I know. All I know is dreamers drift through the threat of a door. An ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

disegnato una mappa che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.

Un gaun hiron wen. Mahon kwe, un wen gi.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Yes, bentornati, bentrovati e buongiorno a tutti da Casa Azul. Io sono Costa e al momento sono quasi da solo. Cioè, sta iniziando ad arrivare un po' di persone. Abbiamo messo un caffè e adesso vi do un disco di Acid Jazz. Noi siamo qua fino alle 13 a Casa Azul e niente, ci divertiamo, mettiamo un po' di musica, beviamo qualche succo, un po' di caffè, ci svegliamo insieme. Siamo Casa Azul, Radio Gwen. Piano piano prendiamo il controllo dei giradischi e dei dischi insieme a Alan Alperfeld, un po' di gente, mettiamo musica su Radio Gwen, ci siamo a Casa Azul Live.

sempre delle belle vibe questo disco, soprattutto il mattino, mi piace un sacco, ma un po' in genere tutto il catalogo AC Jazz di questa super etichetta londinese, che ha avuto la fortuna, diciamo, che gli hanno riaperto un sacco di cataloghi campionabili, quindi questi producer potevano andare veramente a riconquistare e risuonare dell'ottimo jazz. Poi Giles Peterson capitanava il tutto, e quindi ancora meglio questi dischi spaccavano e suonano ancora forte oggi. Adesso andiamo un po' sul funk, perché tanto ho portato un po' di materiale AC Jazz e continueremo a suonarlo dopo. Adesso Atlantic Records, Gary Barton, uno dei classici del funk.

piace sempre riproporre questi super classici del funk anni 70 che suonano veramente bene, per il mattino ci sta sempre che ripartono. L'ho appena messo in rotazione, fra l'altro era una mia mancanza, ci sta sempre. Adesso passiamo un disco della Blue Note, che ovviamente uno a DJ set devo metterlo, e questo è molto particolare perché è Candido, si chiama Beautiful il disco, Brasile, uno dei primi Blue Note brasiliani.

Questo era Candido, Beautiful. Un super, super Blue Note, una bella stampa con una formazione incredibile, piena di percussionisti, musicisti incredibili brasiliani, quindi un disco che vi consiglio sempre di acquistare. Tra l'altro si trova la ristampa veramente a buon mercato. Adesso mettiamo Alfonso Johnson, che è uno di quei musicisti che noi producer andiamo sempre a scovare, a tentare di trovare qualcosa di figo per fare i beat hip hop, ma poi scopri che sono dei bellissimi dischi di funk. Siamo sempre live da Casa Azul, Radio Gwen, ci siamo.

qualcosa come 18 musicisti in formazione per questo disco di Alfonso Johnson, che mischia rock, funk in una maniera veramente incredibile, quindi ci sono un sacco di sample, un sacco di breakbeats, tutto materiale che serve, no? a un buon produttore di hip hop. Faccio sempre queste parentesi perché mi piace, no? A me spulciare fra questi dischi e estrapolare qualcosa che poi dà vita a altra musica. Qualche anno fa mi hanno chiamato a suonare alla Fiera del Disco di Venezia, che è stata veramente un'incredibile esperienza, e appena finito di suonare ovviamente sono andato a diggare anch'io e ho trovato questo super EP, Summertime EP di Jason Rebello, UK Jazz, che ci sta sempre bene al mattino.

Jazz Rebello, Super EP, Summertime EP, Super Jazz ci ha raggiunto. Salutiamo Alan Alpenfeld, che ieri ha avuto una gran giornata. Ieri qua ci sono state trasmissioni live, DJ set, super super cool, super interessanti. Però io continuo a mettervi un po' di musica. Erza Collective che stanno sfornando dischi su dischi. Io questo qua adesso verifico, ma credo che sia il loro penultimo, che io ho appena acquistato, perché no, 2022, no, ne sono usciti tanti, vedi, do delle fake news, scusatemi, amici di Gwen, però sono dischi sempre freschi, loro spaccano. Abbiamo appena messo in rotazione il loro nuovo progetto, che c'è molto rap, molto jazz come sempre. E quindi niente, riportiamo dal 2022 Erz Collective Super Jazz. Radio Wem, Casa Azul.

di bassi forse in questo disco, perché sono stati mangiati dal 1976 che lo suoniamo, che lo suonano. Questo disco l'ho appena recuperato, mi piace sempre suonarlo di mattina. Adesso passiamo a un gruppo che è nuovo, perché è un side project di alcuni personaggi, si chiama Psyché, e alcuni personaggi fra l'altro che accompagnano dal vivo in Uguinea, in Ugenea, Andrea De Fazio, Paolo Petrella, sono un po' i protagonisti diciamo di questa lineup, di questo disco nuovo che è uscito, che abbraccia jazz, rock, funk in puro stile napoletano, e questi dischi spaccano, ragazzi. Siamo sempre su Radio Gwen e siamo sempre live da casa sua.

0: Che belle vibe queste, come ovviamente anche il nuovo disco di Dinogenea, che è veramente molto bello, strizza l'occhio alla musica araba. In questo nuovo disco si sono fatti questo viaggio, secondo me tre dischi super potenti, loro ovviamente stanno spaccando tutto. Inizio trasmissione abbiamo parlato velocemente di cataloghi riaperti, ovvero di questi jazzisti che offrivano il catalogo ai produttori per farsi ricampionare, per far vivere ancora un po' la loro musica in qualche maniera. E uno di quelli che ha avuto più accessi a più cataloghi dei musicisti è proprio il nostro buon Madlib, che qua sotto Blue Note ha accesso totale al catalogo da ricampionare e fa un capolavoro di disco.
1: One, two, one.

Jemiah con Breathe 2022. Questo disco l'ho scoperto tramite Giles Peterson, che l'ha fatta girare un po', questa incredibile musicista, ed è un disco molto bello perché ti fa sognare. Sì, ti fa sognare.

le ultime domeniche del mese a Milano sui Navigli c'è appunto questo famoso mercatino di dischi, dove c'è uno dei, diciamo, dei miei spacciatori ufficiali di LP, che è un signore che non parla italiano e recupera i dischi in giro, ma ha una caratteristica molto bella, ovvero di scrivere tutto quello che trova nel disco e nei post-it sulla copertina. E questo disco qua del 2022 americano, diciamo che c'ha dentro un sacco di roba: French sexy, vocal synth, electronic dance, boogie funk, dub disco ed electropop. Già solo per questo mix e combinazioni ho voluto prenderlo e suonarlo per voi.

Black to the Future. Lo definirei un funk progressivo, ci può stare. È uno dei dischi veramente importanti, perché è uscito sotto Impulse Records, che è una delle etichette fondamentali per il jazz, però ha abbracciato un ottimo stile African funk. È un disco del 2021 registrato a New York e devo dire che ha avuto un incredibile successo. Restiamo nel funk, un disco che si chiama Stone by Stone, e mi regalò il buon DJ Mardok, che voglio salutare. Grande Mardok!

Yes, super funky, super funky. Stone by Stone era il disco che abbiamo appena suonato. Siamo sempre su Radio Gwen a Casa Azul. E adesso continuiamo con la Etched Jazz Record. Prima avevo detto che avevamo ancora qualche disco di questa incredibile etichetta e questo l'ho comprato. Pensate, siamo andato, mi pare, nel 2018 con Lazy Marfa a vedere Flying Lotus a Londra e mi sono riempito la borsa di questi 45 giri di 45 giri di Ecci Jazz Records senza neanche ascoltarli. Poi a casa ho fatto una selezione, però ovviamente sono dei gran bei dischi.

Viva le CGS! Viva Londra! Questo sound spettacolare. Adesso continuiamo con uno dei nostri musicisti preferiti della redazione musicale di Radio Gwen, ovvero Kamasi Washington, che non può mai mancare.

diciamo, quasi uno dei primi a portare una nuova scena, una nuova aria fresca nella scena jazz. Lui è Kamasi Washington e ha fatto un incredibile disco con tanto tanto rap e tanto jazz e tanto funk. Ci piacciono sempre i suoi esperimenti sonori, soprattutto quelli che all'inizio ha portato anche e abbracciato con la Brain Fader il mondo della musica elettronica, quindi degli incredibili dischi molto influenzati da tanta tanta tanta bella musica. Siamo sempre a Casa Azul, siamo sempre su Radio Gwen e adesso vi riporto un po' indietro. The Jazz Messenger, ovviamente un gruppo classico del jazz che hanno militato tantissimo sotto Blue Note, qua Jazz Imagine ci riporta nel 2021 un'ottima ristampa di questo incredibile live fatto nel 1955, quindi Jazz Back in the Days, ci rilassiamo un attimo ragazzi.

Impulse Records, abbiamo suonato un po' di questa roba stamattina, siamo sempre live a Casa Azul e stiamo sempre mettendo dei dischi rilassandoci. Cioè adesso vi presento un progetto del 2025 che mischia disco, fusion e jazz funk, sempre di Napoli, lui è Pellegrino e Zodiaco è un album che già dalla copertina merita tantissimo, ma le note sono incredibili e ve lo suono per voi a Radio Gwen.

questo è Madlib, l'introduzione del leggendario MF Doom. Noi siamo sempre su Radio Gwen da Casa Azul. Continuo a mettervi un po' di dischi, dopo alle 13 parte uno speciale, eh? Siamo qua live. E da uno dei miei producer preferiti passiamo a uno dei miei bassisti preferiti, il leggendario Ron Carter, che

Nel 1978 fa questo bel disco, una serie di bei dischi, anche molto molto campionati nell'hip hop, e sì, si circonda di tantissimi musicisti veramente validi, oltre le sue incredibili linee di basso che hanno fatto veramente la storia della musica. Qua poi in questo disco c'è anche Buster Williams al doppio basso, quindi una roba incredibile di jazz. Continuiamo così su Radio 2. Ron Carter.

The One and Only Ron Carter. Alcuni dei dischi più incredibili registrati nel jazz. Molto bene, adesso vi metto un pezzo che mi hanno suggerito da Casa Azul, dallo shop di Casa Azul, perché c'è un mini shop molto carino con delle birre, dei dischi registrati da musicisti svizzeri, e questo vi metto Operazioni, registrato a Basilea nel 2025, e l'abbiamo già suonato in uno dei nostri salotti al Bellini a Mendrisio, ed è un momento incredibile.

È stata un'incredibile mattinata per me qua a Casa Azul. Spero di avervi trasmesso della buona musica, che siete stati bene con me, con noi. Chiudo qua questo brunch musicale dai giradischi. Vedo già Alan Alpefer pronto in regia. No, farò una. No, che ore sono, signori e signori? Alla una, quindi mancano ancora 40 minuti. Ci sono recensioni e curiosità dal Film Festival di Locarno con il nostro team. Ciao ragazzi, io sono Costa e ci sentiamo più tardi.

Ciao. Volevamo dirti che sei bellissimo. E stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: Stai ascoltando Radio Gwen.
1: Buon pomeriggio, siamo qui a Radio Gwendalyn, sono Lia con Luca, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: E Alan.
3: Willa, ciao.
1: Siamo qui per parlare del Festival del Cinema di Locarno, la 79esima edizione. Ormai ci sarà chi sarà già nato nel mondo a immergersi in questo mondo del cinema, chi per appassione o chi solo per prendere un po' di fresco con questo super caldo. E ecco che iniziamo con una recensione di Katarina Ristanovic, Ego dal film Ego Rich We Hall, Our Time Will Come.
3: Volevo solo però, proprio prima di iniziare con la recensione, così fare un attimo un punto, perché comunque questa è l'ultima giornata
1: sì, è vero.
3: A Casa Azul. Nel senso, la recensione non vedo l'ora di ascoltarla, perché è anche stata pre-registrata dalla nostra fantastica Cata. Ma quest'ultimo giorno qua, la domenica, comunque è la conclusione di 3 giorni di residenza super bella, no Costa?
2: Assolutamente sì. Per quel che mi riguarda ho visto tanti giovani, cioè tanti appassionati della radio, che mi riempie sempre il cuore vedervi andare a vedere i film, scrivere subito le recensioni, quindi subito a caldo tirare giù le emozioni e poi dirle in radio, secondo me è stato fantastico. Anche la parte musicale mi è piaciuta molto, mi è piaciuto ritrovare Nyx, fare un po' di rap all'aperto, sì, con la gente davanti, e devo dire che penso che Casa Azul mi mancherà un po' la settimana prossima.
3: È vero.
1: Molto, anche a me è molto particolare stare qua a fare le recensioni, stare in compagnia, conoscere gusti diversi degli altri.
3: E infatti, no, Lia, che anche, cioè, prima parlavamo, eravamo fuori un attimo a parlare con Mattia di Casa Azul, e diceva come, cioè la sua domanda era: ma cos'è che accomuna una radio del territorio e una casa culturale del territorio, no? E comunque diceva, sono degli involucri, sono dei contenitori all'interno in cui tu puoi mettere puoi far abitare delle voci, puoi far abitare dei pensieri, delle filosofie, sì, dei messaggi forti, no?
2: Assolutamente sì. Credo sia anche fattibile da riproporre il territorio. Spesso ci spaventiamo un po' tutti, no, davanti a queste cose qua, che a me sembrano normalissime. Trovare degli spazi, la gente che ha voglia di raccontare, di suonare, di mostrare le sue opere, ce n'è in quantità incredibile. Quindi è solo un fatto di coordinamento, secondo me, però da fare più volte, no? Non solo Radio Gwen e Casa Azul, ma tutte le realtà in Ticino e in Svizzera.
1: E sì, sapersi organizzare insieme per fare in modo che si riesca a far funzionare un progetto molto bello.
3: E questo momento qua che abbiamo fatto negli ultimi giorni, che è il momento delle recensioni, quindi era la recensione a colazione, oggi siamo un po' più sul momento brunch. Lia, come è stato anche un po' per te, un po' la prima volta, no? Tu sei una volontaria qua a Radio Gwen, che a noi, cioè, ci teniamo molto a far appunto vivere questi form, questi contenuti, no? Casa Azul, radio, con dei volontari, con delle volontarie che possono portare le loro voci, ma anche imparare a raccontare il territorio.
1: Certo, ho trovato molto emozionante e stimolante l'idea di andare a vedere un film e poi saperlo anche spiegare bene per invogliare anche lo spettatore a vederlo. La difficoltà magari è un po' l'emozione iniziale prima di parlare, ma poi dopo va fluido perché si è comunque tutti insieme, c'è un supporto, trovo molto coinvolgente e poi formativo inoltre.
3: Se parliamo di formativo, per te cosa significa, come una volontaria, entrare un po' anche per la prima volta o la seconda volta, terza volta, insomma, nel mondo dei microfoni e provare ad esprimerti? Quali sono le cose che ti sono passate, le cose belle, le opportunità, ma anche magari qualche complessità, qualche difficoltà?
1: Sì. Da quello che ho imparato alla scuola, il saper mettere in pratica davanti a un microfono, oggi per la terza volta tra l'altro, è molto bello, perché almeno più fai pratica, più dopo prendi sicurezza e impari a esprimerti sempre anche al meglio. E inoltre la difficoltà è il sapere dire calma, siamo insieme, se ti impappini un attimo respira, vai avanti, e se mai fai un cenno a qualcuno, che so che in questi casi anche in gruppo con i microfoni bisogna un po' guardarsi, che questo è importante per poter, che uno magari ti aiuta in un momento magari di blocco o di impappinamento, ecco.
3: Noi ricordiamo che siamo sempre alla ricerca di volontari e volontarie che possono venire qua a Radio Gwendolyn anche per la prossima stagione. Noi poi offriamo la possibilità appunto di coprire un festival, magari di imparare anche a stare al microfono, insomma mettere musica, lavorare alla regia. Cosa ne pensi, Costa?
2: Assolutamente, cioè tutto questo mondo multimediale facile, no? Da essere coinvolti, diciamo, non fare un gradino così. A volte si pensa, ovviamente ci sono istituzioni più grosse che è più difficile entrare, ma questo può essere molto bello perché hai quella libertà di cui parlavi, quindi
1: esatto.
2: Sì, buttatevi,
3: assolutamente,
2: vi stiamo cercando.
3: È un primo passo dove potete anche provare, sbagliare.
2: Poi io dico sempre giovani, ma in realtà anche
3: certo,
2: non giovani,
1: adulti, anche anziani. Tipo noi alla scuola davanti c'erano anche cinquantenni che volevano riformarsi.
2: Sì, perché poi è bello anche il loro punto di vista, scambiarsi le idee anche nel volontariato, ma soprattutto nelle, quello che è le recensioni, quello che è mettere musica, perché è molto importante non solo la musica nuova ma anche quella del passato.

0: il titolo e la recensione, poi ti ho interrotto bruscamente per fare questo un attimo.
1: No, hai fatto bene, dovevamo dire un po' di cose importanti.
0: Quindi,
1: ricapitolo.
0: Per chi anche si è connesso in questo momento, chi ha acceso la radio in questo momento, che recensioni vogliamo far sentire?
1: Adesso ci sarà la recensione di Katarina Aristanovic, che è una nostra volontaria, e è andata a vedere questo film e vi darà un suo parere. Echo, Rich, We Hall, Howard, A Time Will Come. Scusate se non l'ho pronunciato bene.
2: Io sono Katarina Aristanovic e oggi vi parlerò della recensione che ho fatto per il film di ieri, ovvero Ego Rich Real, All Time Will Come, scritto da Amartey Armar e prodotto da Yemo Ike, girato interamente in Ghana, con una crew completamente locale, fu poi completato in Francia in post-production. Ammetto che sono arrivata con molto sonno, ma nonostante ciò, Owusu e Adobea sono riusciti a catturarmi e a trasportarmi nella loro realtà, dimenticandomi a momenti che fossi in una sala. Il film parla di due ragazzi, il fratellastro più grande di lei, i quali fuggono dall'orfanotrofio che li rendeva infelici. Dall'inizio hanno un unico obiettivo, ritrovare la madre di Owusu e poter finalmente vivere come una famiglia felice. L'unica cosa che però rimane di lei è una foto della madre di lui insieme a quella di lei, morta a causa del disturbo del sangue. Purtroppo la malattia è passata anche alla figlia, la quale, per sopravvivere, deve costantemente prendere delle pastiglie e vitamine. Sono poi nei Jackass, una gang di adolescenti che sopravvive di furti ed espedienti, i quali li accolgono prima in quanto in un modo brusco, ma che poi, col procedere della storia, riescono a creare un legame molto profondo. Le sfortune non li lasciano sicuramente in pace, ma loro non si arrendono. Nella seconda parte si concentra sul gruppo di giovani, ormai diventati una vera e propria famiglia, ma che cercano comunque di divertirsi vivendo la loro gioventù al meglio che riescono, nonostante i problemi che gli bloccano la strada. Il tutto è ambientato in Ghana, in un Ghana del tutto messo a nudo. Non si risparmiano affatto nel far vedere la verità della loro vita lì. Difatti mostrano la città come è, una discarica del mondo capitalista, la quale ripone i suoi problemi su altre città e su popoli che poi per sopravvivere devono lottare in un che li lasciano. Ho amato particolarmente certi insegnamenti di vita, sparsi qua e là nel film, i quali però avevano una naturalezza oltre ad una realisticità incredibile. Uno in particolare mi è rimasto impresso. Nel rifugio in cui poi rimangono, il capo gli parla dell'albero che, quando loro arrivarono, era solo radici ed ora era diventato enorme. Da qui, parlando ad Owusu, gli dice: «Se l'albero è riuscito a sopravvivere, allora ce la puoi fare anche tu». Ho inoltre apprezzato particolarmente la costruzione del personaggio di Adobea. Schietta in modo tipico dei bambini, ma non con temi facili, bensì accusandosi con tutta la calma o dubitando del mondo. Infatti, una delle prime frasi del film è sua, dove dice: «Sono la ragione per cui è morta, vero?», riferendosi alla madre. Mi ha onestamente spezzato quella scena, ma sono riusciti poi a ricurarmi subito dopo, con Owusu che la contraddiceva, non per deriderla, ma per ridarle speranza nel buio, una luce che rimane sempre lì al suo fianco. Il film riesce a ripetere in una maniera molto realistica la situazione in Ghana, nelle grandi città e non. I bambini obbligati a crescere troppo in fretta per sopravvivere, ma con una cosa che cercano con tutto il loro cuore di non perdere mai: la speranza. Le colonne sonore erano un punto cruciale per farti immedesimare nel contesto descritto e visto attorno. Ho amato notare che hanno messo unicamente artisti del Ghana, tra cui Ebo Taylor, Kweku Sakei e Chris Mayall. Ho trovato questo film molto bello, con magari delle risposte incomplete, alle quali non so se voglio veramente una risposta. Gli do quindi 4 conigli su 5. È riuscito ad alimentare la mia speranza, particolarmente quella nel genere.

umano. Quindi Il consiglio del coniglio è un film realistico e non esageratamente brutale, nonostante mostri la realtà del Ghana. Se avete bisogno di una ricarica di speranza nel genere umano e nell'amore, questo film è perfetto per voi.

0: Questa era You Need Love di Ebo Taylor. E ora vi vorremmo parlare un po' di AI e streaming nel mondo del cinema. E Alan, tu cosa ne pensi di questo collegamento e poi anche con la musica, che è più il tuo mondo? Luca, scusate, volevo dire Luca.
1: Allora, tenterò di non essere troppo boomer nella risposta, ma in realtà, allora, partiamo dalla AI. Secondo me ci può stare, deve essere, è uno strumento importante, però chiaramente molte persone, molti gruppi, molte cose l'hanno iniziato a usare con violenza nel prodotto finale, si è subito abusato. Allora, secondo me, per esempio nella musica, non è grave se non riesci a fare una partitura di basso piccolina e te la fai scrivere da uno strumento potente nella AI. È grave quando ti fai scrivere l'idea iniziale, quando confezioni la copertina con la AI, e tutte queste cose. Sta diventando anche tutto uguale quello che succede.
0: Sì, vedo, dopo non è più originale niente.
1: Nel mondo dei flyer, degli eventi, ho notato sta roba che è proprio soffocante, che è tutto uguale, si usa tutto lo stesso programma e io non riesco più a capire dove fanno le cose. Quindi deve essere veramente uno strumento utilizzato bene. Molti, sai, dicono, nella musica, il wah-wah, no? L'effetto pedale della chitarra è una cosa studiata, messa lì a disposizione del musicista, però non è che tu ti fai tutto il disco wah-wah, cioè lo usi in modo creativo, la nascondi. Anche i Daft Punk avevano una voce elettronica, sotto c'era un mondo incredibile. Così anche nei film, cioè qualcosa che sicuramente la AI aiuterà a fare in maniera incredibile, ma non tutto, non deve essere tutto lì senza creatività, solo appoggiandosi a ChatGPT, a farsi dire le cose dalla AI, come fare tutto.
0: Poi togli lavoro ai grafici anche, che sono quelli che ti si occupano di fare le copertine dei CD, dei vinili, lì.
1: Sì.
0: Dici tu.
1: Ma il fatto che, cioè, poi tu quando fai un disco o fai un film, non è che dai lavoro, ma ti appoggi veramente a questa cosa creativa. Ovviamente pagandola perché una persona o comunque con accordi, e lui ti dà un surplus al progetto. È sempre stato così, no? A parte quando poi va a gusti, però l'idea è quella. E quindi mi chiedo come puoi andare a chiedere una copertina alla AI e dire va bene così, il mio prodotto viene rappresentato così, ma fa niente, tanto la musica è importante o il film è importante. No, secondo me bisogna veramente fare un passo indietro, chi ha esagerato, e capire come utilizzarla.
0: Sì, con moderazione, perché poi ci sta anche che tu lasci una tua impronta totale, cioè, di quello che è il tuo stile musicale, di quello che è quello che vuoi anche trasmettere, no?
1: Non voglio portare un esempio banalissimo, però ci sta per capirlo un musicista. Una persona mi ha portato un brano completamente fatto da lei, chiedendomi di rifarlo per suo figlio. Testo e musica scritti dal computer, lui gli ha solo dato degli input. Lascia perdere, nel senso, non mettere nel mondo tutte queste cose create dalla AI. È vero che il compito dovevo rifarlo io, ma se non c'è neanche l'idea iniziale. No, secondo me verso la fine puoi farti aiutare dalla AI, appunto, per delle penso che il cinema sia più coinvolto perché la color collection, le aggiunte, insomma, ci sarà un mondo dietro che ti aiuta bene. Invece per quanto riguarda lo streaming sono un po' più spaventato, mi spaventa non possedere le cose che mi piacciono e pagarle, però. Sì. Questa è una cosa che mi manda fuori di testa, infatti io non sono abbonato a nessuna piattaforma streaming parlando della musica, eppure trovo tutti i dischi che mi interessano. La grande bugia, puoi ascoltare tutta la musica del mondo su Spotify, non è vero, non hai neanche il tempo di farlo, e sostanzialmente chi è quel malato che cerca tutta la musica del mondo? Chi forse va in giro a comprarsi i dischi? Mi spaventano anche tanto gli algoritmi, perché la gente come la AI li usa subito alla massima potenza, scegli tu, fai tu, e quindi con lo streaming sono molto più spaventato e non mi piace.
2: No, ascoltandovi mi viene in mente anche i buoni vecchi Blockbuster,
1: sì,
2: dove andavi a prendere il tuo VHS e poi lo rispedivi direttamente nel negozio con una piccola buca lettera. Nel senso, parlando di film, questa cosa qua io la trovo, da cosa sono io, millennial, Sì, un po' noioso, diciamo che dover trovare tutto quanto sempre online. Vabbè, poi dopo ci sono delle piattaforme molto belle come Mubi che comunque ti portano i film d'autore, eccetera. Però non so, è sempre quella cosa che trovo difficile, perché sai che comunque c'è un, sì, da una parte c'è un filtraggio, no? Però quando tu vuoi vedere quel film, era così bello uscire di casa, andare al Blockbuster, sì, prendi il video, portatelo a casa, no? È quella cosa lì fisica.
0: A me dispiace che non ci sono più negozi appunto di CD e DVD, cioè io ho lì una fila di DVD, non avevo il lettore DVD quando mi sono trasferita, ho detto adesso devo assolutamente comprarmene uno perché io voglio vederli, non voglio buttarli e venderli, cioè chi me lo fa fare di andare a cercarli sul computer? Certo. È veramente ok, poi magari se proprio hai fretta che vuoi vederne uno, allora magari ci sta uno ogni tanto in streaming, però è più bello avere lì qualcosa di materiale, di autentico che ricorda il passato e mantenerla questa cosa.
1: Sì.
0: Non dimenticarla.
1: Poi c'è anche una parte che questo sta all'utente, al consumatore, che è quello di ascoltare un bel disco o guardarsi un bel film su una cosa decente, perché anche questa è una cosa che si è persa, non è colpa né della IA né dello streaming,
0: la qualità.
1: È un po' colpa nostra, diciamo, del modo di vivere, la qualità con cui vai a guardarti questi progetti, cioè non li dà, come dire, dignità a quello che vai a vedere o ascoltare se ascolti il disco della vita sul tuo telefonino.
2: Tra l'altro ricordiamo appunto che qui a Gwen valorizziamo moltissimo l'aspetto fisico della musica, abbiamo il nostro ormai programma, contenitore, Mettilo Tu,
1: sì.
2: La nostra Yelen che l'ha proposto,
1: sì,
2: e Mettilo Tu è un, insomma, ovunque andiamo c'è sempre questa possibilità di venire da noi e portare un disco. Giù in radio tra l'altro abbiamo anche il lettore per il CD, bellissimo.
0: Bello,
2: e
0: sì,
2: porti il tuo disco, il tuo CD e lo metti tu, te lo suoni e magari in questo modo puoi ascoltare un disco che è rimasto lì nella tua libreria per la musica e che non riesci mai a suonare. Beh, lo puoi suonare per migliaia e migliaia di persone all'ascolto su Radio Gwendoline, su tutto il Ticino, perché ricordiamo che Radio Gwen trasmette praticamente in tutto il Ticino, arriva fino a Milano.
1: Yes.
0: Wow, questo non lo sapevo ancora.
2: Esatto, sì, quindi anche la tua recensione LIA, che adesso ci darai, potrebbe arrivare fino a qualcuno che sta in periferia di Milano.
0: Bello, dai, emozionata.
2: Cosa ci racconti?
0: Allora, io praticamente ieri mattina ho visto Sie glauben an Engel, Herr Drowak, e praticamente parla di una ragazza di nome Elena che si è iscritta a un seminario di scrittura e si ritrova con un solo allievo che è un povero anziano alcolista e lei non importa, e quindi decide comunque di lavorare con questo personaggio un po' particolare e decide di dargli una chance come tutte queste persone hanno bisogno, no? Questo capolavoro viene ambientato in una città urbana con atmosfere molto surrealistiche, trovo, e anche un po' di futuristico, in bianco e nero, e mi faceva ricordare un po' il film Il mondo di Amélie, che ho adorato. La musica leggera e spensierata in questa sua, come si dice, colonna sonora, rende tutto in un modo molto spensierato e fa molto contrasto con questo ambiente in questa città, tutto in cemento, con palazzi e strutture fredde, geometriche. E poi c'è la natura, che il bianco e nero si sa, vedrete che è tutto chiaro. E mi sembra, lascio a voi l'immaginazione per poi quando andrete a vedere il film, se vorrete, con la fantasia. È anche un film molto grottesco, trovo, e la pellicola in certe scene allo stesso tempo dà anche... scusatemi, ti spiego, è anche molto grottesca la pellicola e in certe scene sono al contempo esilaranti perché crea un contrasto assurdo ma rende almeno il momento catartico in un'ironia spensierata con immagini poetiche. Non vado nel dettaglio che sennò vi spoilerò e mi vengono in mente un paio di scene che non vi dico che ridere. In questo film, che dura ben 2 ore e mezza circa, preparatevi a ritagliarvi abbastanza tempo, ne vale la pena però. Sembra quasi che questa collaborazione tra Lena e il signor Drowak aiuti quest'ultimo anche a smettere di bere, ma poi no, ed è davvero tristissimo. Però in compenso almeno c'è una storia del suo passato che viene espressa a colori e questa farà luce su un po' di cose e darà conforto all'anziano. E alleggerisce anche il film. Che dire sulla recitazione, tutti molto bravi e espressivi. Questo film è davvero, mi è piaciuto davvero molto. È particolare, un po' lungo, però è stato veramente bello perché prende e fa riflettere su quanto sia difficile per certe persone uscire da certi vizi. Bisogna avere proprio una grande forza di volontà e non avere paura di liberarsi da blocchi o malesseri del passato, perché abbiamo tutti diritto di vivere serenamente.
2: Bello, Lea. Lea, scusa, ci hai proposto un brano dopo questo?
0: Sì, dopo questo c'è il brano di Robbie Williams, Angel.
2: Come mai?
0: Angel. Perché praticamente il titolo del film si dice "Tu credi negli angeli?", che la domanda diretta a R. Drovac, e c'è una scena particolare dove lui, Drovac, si ritrova in un cassonetto della spazzatura e incontra questo angelo come per dirgli "sei pronto?" e lui "sì", e questa canzone va a richiamare appunto gli angeli, che era questo angelo molto bello, molto rappresentativo.

0: E questa era Angel di Robbie Williams. Proseguiamo con le recensioni. C'è di Annisa Boschetti, una nostra volontaria, che ha fatto la recensione di Che ti c'è.
1: Ciao Annisa, tutti ti salutiamo.
2: Ed eccoci qua, mi rendo responsabile della recensione di Che ti c'è di Giovanni Tortorici. Che dire, carissimi. Stavamo aspettando la stroncatura e la stroncatura è arrivata. Anzi, mi sento personalmente, non lo so, investita di questo onore, di questo onere, di parlare finalmente di un film che mi ha fatto porre un'unica domanda alla fine di tutto. Ma perché? Inteso, ma perché ho utilizzato 1:53 della mia vita per andare a vedere questo film? Vabbè, mi hanno insegnato nel corso della vita che devo dire prima le caratteristiche positive e poi quelle negative, quindi passiamo immediatamente a quelle positive. La migliore interpretazione attoriale di tutto il film? Monica Bellucci. Sì, perché in questo film la madre del protagonista è interpretata proprio da Monica Bellucci, che per quanto bellissima anche appunto in queste vesti di madre e soprattutto fenomenale sul palco del Fevi, diciamo che non è particolarmente famosa per delle doti attoriali che si distinguono. Ecco, in questo film hanno selezionato proprio tutto il cast per renderla qualcosa di notevole rispetto a tutti gli altri, oppure non me lo spiego. Fatto sta che è veramente un'interpretazione umoristica e ben piazzata. Sì, è l'unica cosa che possiamo dire. Altro lato positivo è che la prima canzone di colonna sonora con cui ci confrontiamo è Right Round di Flo-Rida. You spin my head right round, right round. Quella, ecco, che ci riporta indietro nel tempo, soprattutto noi millennials, a quando ballavamo in discoteca con i pantaloni assolutamente falsificati della Angels and Devils, di quando portavamo la cintura con le borchie e di quando provavamo a sentirci qualcuno con le pettinature che andavano di moda tra i truzzi. Ma ve la ricordate questa parola, i truzzi? Vabbè, passiamo ora alle note dolenti. È un film che è per l'appunto ambientato nel 2012 a Palermo, quindi comunque c'è una spruzzata, ecco, di dialettismo che è parecchio comunque interessante come scelta linguistica, soprattutto alle nostre orecchie nordiche con cui non ci riconosciamo. La storia è quella di Giulio. Giulio è un ragazzo di 16 anni, alle prese, insomma, con la quotidianità della sua età, quindi con la scuola, le insufficienze, nel suo caso, è alle prese con le prime esperienze con le ragazze, con le sue compagne di classe, con le quali non si capisce molto bene che cosa stia combinando. Con appunto le prime trasgressioni, quindi il fatto di uscire, il fatto di fumarsi anche qualcosina, insomma con una quotidianità che per quanto mi riguarda non era la mia, ma che sicuramente per molti degli spettatori li riporta un pochino indietro nel tempo. È attraverso la sua amicizia con Kat, da qui il nome Che ti c'è, che sarà un po' un mezzo supplementare per evadere da questa quotidianità che probabilmente non gli corrisponde, ma d'altronde chi a 15 anni aveva un'idea di che cosa avrebbe fatto nella vita? Beh, su, parliamoci seriamente, non servivano 2 ore per mostrarlo. Fatto sta che attraverso questa amicizia lui esplorerà ancora di più questo mondo di trasgressione. Sembrerebbe verrà confrontato con le sue emozioni, con i suoi sentimenti, insomma svilupperà questa trama. Chiamarla trama è un pregio, è un onore che non credo possa corrispondere a quello che vediamo sullo schermo di Che ti c'è, perché non c'è una trama. È un susseguirsi di immagini con, diciamo, una vaga presenza di una storyline e dei personaggi talmente bidimensionali, talmente insipidi, che hanno come unico pregio veramente quello di riportarci un pochino indietro nel tempo. Cioè, riusciamo proprio unicamente a riconoscerci nei gesti e nelle mode che portano sullo schermo. stiamo parlando comunque di quando esprimevamo le nostre sensazioni sulla bacheca di Facebook, di questo sto parlando. Ma per il resto, davvero abbiamo solo un sacco di perché. Perché c'è quello zoom? Perché hanno scelto questa sequenza di immagini? Perché c'è questo dialogo? Perché quell'attore, insomma, un sacco di perché, ma soprattutto perché. Perché sono qui in questo momento quando potrei essere là fuori a guardarmi un altro film oppure a bermi uno spritz? Io personalmente non ho trovato risposta e mi auguro che voi non dobbiate cercarla. Io sono personalmente fan della cinematografia italiana, quindi mi delude ogni volta che arriva al Festival del Film di Locarno un film italiano che non soddisfa le caratteristiche, appunto, di questa nazione, perché in un qualche modo butta del fumo, cioè, malgrado appunto ci sia Monica Bellucci e il produttore di questo film sia Guadagnino, noi non riusciamo a uscire soddisfatti, per quanto chiaramente lo scroscio di applausi alla fine del film mi fa credere che abbiamo tutti provato. Io non ho applaudito, ma tutto il pubblico ha provato a insomma rincuorare la presenza del direttore, del produttore e degli attori. Oppure sono io che non ho capito niente. Quindi invito chi ha il coraggio di andare a vederlo a smentirmi, ma per quanto mi riguarda, per quanto mi riguarda, vi dico soltanto: don't do it. A livello di giudizio do mezzo coniglietto soltanto perché il film appunto inizia con Right Round.
1: Vabbè, stroncatura da parte della nostra Nissa. E sì, adesso mettiamo un pezzo, Florida, che Nissa ha detto era un must dopo questa recensione.

0: pezzone truzzo. Grazie Anissa per questo, grazie anche per la recensione. E siamo arrivati un po' alla conclusione, no Lia?
1: Sì, sì, sì, ormai purtroppo, perché è stato veramente molto bello e divertente.
0: Ed è proprio per questo che abbiamo invitato tutte le persone che sono qua oggi, che è una parte solamente dell'incredibile comunità di Casa Azul. C'è anche Laura.
2: Sì, ci sono anche io, che ho fatto un po' di recensioni croccanti sia su Instagram che sul sito. È stato super bello lavorare qua a Radio Gwen per fare queste recensioni, questi input interessanti sul cinema e su tante altre cose belle, succose.
0: E ce ne sono dei film ancora da vedere?
2: Certamente, infatti il festival non è finito, finisce solo il 15 agosto, quindi mi raccomando, avete sentito le nostre recensioni, avete letto cosa c'era su Instagram, sul sito, sapete che il Festival del Cinema di Locarno ha tantissimo da offrire di variegato da tutto il mondo, da tutti i punti di vista del mondo immaginabili, con una particolare attenzione sulla curated diversity, che era il tema principale di questa edizione.
0: E anche ringraziamo il Basecamp o gli artisti del Basecamp che sono venuti qui, anche sono venute qui a mettere musica, è stato molto bello. E Casa Azul, non li sentite in questo momento, ma in realtà se faccio accenno adesso li sentite.
3: Ciao! Ciao! Ciao mamma!
0: Aspettavo una di... Grazie mille a tutta Casa Azul. Voi magari due parole sull'esperienza, prima dicevamo che cercavamo un po' che cosa unisce la nostra radio e Casa Azul, sono due contenitori e siamo venuti a incontrarci. Sì, qualche commento su questa collaborazione?
3: Puoi parlare tu prima?
4: No, vai pure.
3: Allora dico la mia.
0: Sì.
3: Ma a me è piaciuto molto questa quotidianità che si è creata. Cioè l'idea di non dover organizzare un evento che abbia per forza un inizio, una fine, ma che sia qualcosa di costante e che è anche molto sfumato, che appunto non finisce di colpo ma si dissolve. Ecco, questo. E poi mi è piaciuto tanto conoscervi tutti, tutte, una bella esperienza.
0: Mattia, che dici?
5: Beh, magari la tengo per ultima la mia.
0: Ah, sì. Ok. Invece abbiamo anche volontari, anche qua di Casa Azul, collaboratrici che hanno aiutato a abbellire il luogo, a cucinare, tagliare, pulire, organizzare.
6: Sì, anche da parte mia è stata una bellissima esperienza. Mi aggancio appunto a quello che ha detto adesso Milo. E anche per me appunto valgono le stesse cose, e in aggiunta questa collaborazione mi ha veramente permesso di conoscere anche molta musica nuova, che secondo me è una cosa super interessante. Il fatto di poter ascoltare generi diversi durante tutta la giornata è stato veramente molto stimolante, e niente, si spera chiaramente di poter anche continuare magari una collaborazione in futuro, e sì, ecco, grazie mille.
5: Ecco, perfetto, hai parlato proprio di collaborazione futura. Io credo che, appunto, come parlavamo prima, la cosa veramente bella che ci unisce, che credo che faremo tesoro, è proprio questa cosa che ci... siamo due contenitori, e grazie alle persone che ci attraversano diventiamo interessanti. Quindi questa possibilità di arricchirci l'un l'altro con le nostre esperienze e programmi, penso che sarebbe una cosa veramente da portare avanti. Tu benissimo sai che qua sopra ci sarà sempre spazio per voi, dobbiamo forse fare una performance dove mettiamo ufficialmente un'antenna sopra la casa. La rendiamo fisica.
0: Che poi noi abbiamo ancora le nostre antenne FM,
5: ecco.
0: Che potremo mettere, quindi comunque Pirate Radio è sempre possibile.
5: Perfetto.
0: E voilà, quindi noi ringraziamo allora tutto il gruppo di volontari e volontarie, quindi Anissa, Dalila, Katarina, Lia, Laura, Nikita e Sofì che ci ha fatto anche i disegni del coniglietto. Grazie mille per il vostro entusiasmo, le vostre recensioni, il fatto che vi siete fatti avanti e indietro da Locarno Gordola per venire a raccontarci il Film Festival. Sì, ecco, quindi abbiamo creato un nuovo team di persone che porteranno tante belle cose da festival e oltre. Laura?
2: Grazie a tutti e tutte.
1: Grazie a tutti.
0: E Costa, ringraziamo Costa, ringraziamo Enrico, Armando, la tecnica, Suzana, Yelen, la Laura, il team di Radio Gwendolyn, tutta la casa Azul, le persone che sono venute ad ascoltare, sono state qua a godersi le birrette, a mangiare, e ricordiamo tra l'altro che se volete sostenere Casa Azul lo potete fare diventando membri. Quindi immagino che sul sito ci si può associare o passare direttamente qui.
5: Il metodo è proprio passare fisicamente. Okay. Sul sito ci si può informare, ma in realtà abbiamo messo questo vincolo, che tra virgolette vincolo di
0: venire a casa, insomma. Passare da casa.
5: Cosa più semplice.
0: Ottimo, quindi assolutamente fatelo, perché no, non si sa mai, cioè è importante sostenere queste belle cose. E oddio, è un po' strano arrivare un po' a questa conclusione, però è solamente l'inizio. Ecco, quindi noi adesso vi lasciamo a un brano meraviglioso che abbiamo sentito ieri da parte di Anisa, dal Tagikistan. È uno dei brani che le ho rubato dalla sua playlist, quindi lo lasciamo con questo, direi. Voilà, alla prossima.
5: Arrivederci.
1: Ciao, buon pomeriggio.
4: Ciao.
0: Grazie Vanni anche. Ciao.

0: we won't lose what we don't want.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi, in onda su Radio Gwen, avrai solo musica svizzera.

Anthony, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, lo dico io. Bravissimo, tesoro.

nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato. L'età media è quella in cui eri già morto.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Yeah.

0: we won't lose what we don't know.
1: Più ascolti musica svizzera e più ti accorgerai di quanto è speciale e colorata. Oggi in onda su Radio Gwen avrai solo musica svizzera.

I'm still giggling. Yeah. Alright, let's hear that.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

say me, because I am lonely. I thought you were happy.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato. Poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci. Magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti. Muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli. E vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.

Man duole wir arts, wo mir der

0: stato donato, ma non
1: le...